blanche and fall.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi diverrebbe meno in voga che gustarsi la vita da soperi. E se

clienti verrebbero imprenditori, l'amara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo dell'estate, riscoprendo le canzoni andate in voga negli anni in cui la gente ascoltava Mina, Toni Dallara e Dai e Dalla. Dall'ora di acqua marcia sotto i ponti ne è passata. Metti che domani il vino d'annata fosse proibito perché ritenuto dannoso, e se domani niente più libri, minchia, sai che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo, la storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sai che botto, stare a palla all'aria sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

White was everywhere, but where have all blue violets gone?

Come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

Maestria.

pensa, ti facciamo un due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

Vi che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.

0: sabato dalle 11 alle 12 su Share Radio. Share Party
1: Now, Share Party Now. Ma buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori di Share Radio. Come sempre qui che vi parla è il vostro Leonardo Marchese e sono prontissimo per tenervi compagnia per la prossima ora con una nuova puntata di Sharing Party, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Share Radio dedicata alla migliore musica dance EDM del momento. In questo programma vi ricordo che avrete modo di ascoltare un mashup realizzato da sottoscritto grazie al Music Shaker. Terminata la diretta potete trovare sul mio canale YouTube, alcuni sono disponibili anche su SoundCloud, su entrambe le piattaforme potete trovarmi con il mio nome e cognome completo, Leonardo Marchese. Poi avete modo di ascoltare un disco del passato, di fare un salto indietro nel tempo grazie al Back in the Days e poi anche di scoprire anche qualche nuovo talento oppure artista di nicchia. E oggi qualche artista di nicchia ci sarà, tra l'altro oggi grandissima giornata per me perché non solo ci sarà in pari anche Music Heroes alle 15, ma poi attenzione perché oggi finalmente dopo un'attesa di ben 2 anni dall'ultima puntata ritorna anche Hey Mr. DJ. E sì, io e il mio carissimo collega Gulli The Voice, che saluto tantissimo, registreremo finalmente oggi dopo 2 anni d'attesa la prima puntata delle 3 puntate della Summer Edition di Hey Mr. DJ e siamo pronti per tenervi compagnia io e Gulli The Voice in questa caldissima estate del 2026. Siamo pronti soprattutto a farvi da colonna sonora. Comunque, la puntata di oggi di Sharing Party prevede un mashup spettinato, un disco spettinato anche. Ci sono anche parecchi pezzi da club, quindi non sarà una puntata leggerissima, sarà leggera invece per i contenuti, perché oggi non parleremo di festival, ma neanche di musica in arrivo. No, ma parleremo insieme di radio, di Ibiza e soprattutto di film, di cinema in questa prima parte. Sì, la prima parte della puntata di oggi è dedicata tutta a film in arrivo oppure in produzione. Ma adesso di partire subito con il primo disco di oggi, iniziamo col nuovo singolo dei Galantis. Questa è Staying Alive, qui su Share Radio.

siamo partiti calmi con il nuovo singolo dei Galantis dal titolo Stayin' Alive, una produzione molto insolita da parte loro, che si sono dati alla house music con questa nuova produzione molto però particolare e molto valida. Allora, come ho già anticipato prima, la prima parte della puntata di oggi, Sharing Paris, sarà dedicata tutta al mondo del cinema, in particolare quindi a film in arrivo ma anche in film in produzione. E uno dei film più attesi del momento, è di sicuro Toy Story 5, anche perché si tratta del quinto film di una delle saghe cinematografiche e anche d'animazione più amate in tutto il pubblico. In arrivo il 18 giugno del 2026, tra l'altro nel cast di Toy Story 5 ci sarà anche il DJ Fisher, che è entrato ufficialmente nel mondo dell'animazione ottenendo un ruolo appunto in Toy Story 5. Il DJ porterà infatti la sua personalità energica sul grande schermo, prestando la voce al personaggio dello gnomo da giardino, in particolare per il pubblico dell'Australia e Nuova Zelanda. E tra l'altro Fisher è sempre stato un grandissimo fan di Toy Story e ha dichiarato non solo di essere entusiasta di far parte del doppiaggio della versione originale, ma ha dichiarato anche che è un franchise che lui guardava sempre quando era piccolo insieme alla sua famiglia. Ma non è l'unica superstar presente nel cast, dato che pochi giorni fa è stata annunciata anche la presenza di Bad Bunny, che presterà la voce ad una pizza giocattolo che qui in Italia sarà doppiata da Sal Da Vinci. Era casualità il fatto che è stato scelto Sal Da Vinci per doppiare questo personaggio? Secondo me no, dato che Sal Da Vinci ha rappresentato l'Eurovision quest'anno, in più è napoletano. Quindi direi che non è una coincidenza il fatto che sia stato coinvolto anche Sal Da Vinci nella versione italiana. Ma adesso andiamo avanti con il nuovo singolo degli Offenbach, questo è Fourth Floor.

titolo Porch the Floor qui su Shell Radio. Allora, continuiamo a parlare di cinema adesso, ma questa volta parliamo di film in produzione, anche perché c'è stata una grandissima rivoluzione da parte di una delle DJ più conosciute nel mondo della musica dubstep, ovvero Ratz. Questa DJ mascherata dal volto molto molto inquietante, che pochi giorni fa ha rivelato di avere una grandissima passione per i film horror e ha annunciato soprattutto di avere l'intenzione di ampliare il suo repertorio creativo dedicandosi anche alla regia cinematografica. Eh sì, perché la nota DJ producer ha condiviso pochi giorni fa sui suoi profili Instagram di aver iniziato a scrivere la sceneggiatura di un film horror psicologico che rappresenterà il suo prossimo grande progetto. E oltre a dirigere e scrivere la sceneggiatura, ha confermato anche che comperrà ovviamente la colonna sonora di questo suo film autoprodotto, che per il momento non ha un titolo e non si sa nemmeno quando uscirà. E questa mossa segna una significativa evoluzione per l'artista, che negli ultimi 10 anni si è costruita una reputazione grazie alla sua musica elettronica molto particolare, perché lei, oltre ad essere inquietante, avere il volto, forse meglio dire la maschera inquietante, è anche inquietante, sono anche inquietanti le loro produzioni, le sue produzioni, ma proprio per questo sono dei pezzi di grande impatto, di sicuro non radiofonici, non easy listening. Infatti non vi propongo le sue canzoni qui in Sharing Party, però se siete curiosi andate ad ascoltare la sua musica, perché è un artista parecchio interessante, come è parecchio interessante anche il mio caro amico Nexus, anzi come sono parecchio interessanti anche le produzioni del mio amico Christopher, forse è meglio dire, meglio conosciuto appunto come Nexus, che anche questa settimana mi ha girato delle produzioni inedite, due produzioni nuove, e adesso vi faccio ascoltare una di queste due canzoni nuove che mi ha girato. Questa è Semplicità di Nexus qui su Shell Radio.

0: Ed era Semplicità, una nuovissima produzione firmata dal mio carissimo amico Nexus, che saluto e gli mando un abbraccio. E questa canzone ci ha portato a un'altra produzione inedita, ovvero realizzata dal sottoscritto, ma non si tratta di un remix di una, oppure di una canzone nuova come in questo caso, ma di un mashup nuovo. Eh sì, cari ascoltatori, è arrivato il momento del Music Shaker.
1: Shake Party presenta

0: Music. E quello di oggi è un mashup spettinato, come avevo già anticipato all'inizio puntata. Ma prima di farti di presentarvi i pezzi che ho unito insieme nel mashup di oggi, che sono tre, e anche di farvi ascoltare il risultato finale, vi ricordo che appena termina la diretta potete ritrovare il mashup che sentirete adesso in onda sul mio canale YouTube. Alcuni sono disponibili anche su SoundCloud. Su entrambe le piattaforme potete trovarmi con il mio nome e cognome completo, ovvero Leonardo Marchese. E in qualche modo usciniamo il passato col presente nel mashup di oggi, anche se restiamo nel presente, perché ho unito insieme una hit estiva con un brano del 2012 e anche una canzone di 2 anni fa che avevo già utilizzato per un mashup. Perché la voce è quella di Annalisa, uniamo generi diversi oggi, e il pezzo utilizzato è proprio il suo ultimo singolo, forse meglio dire il suo ultimo tormentone estivo, ovvero canzone estiva.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto, se maledetto elettroshock.
0: Canzone che è stata unita insieme ad uno dei miei bravi primi di Vichetta, ovvero la sua Just One Last Time con Tepid Ray dal 2012. Tra l'altro da Vichetta vi anticipo già che lo ritroveremo tra pochissimo nel primo set mixato. La versione utilizzata in questo pezzo però non è l'originale, ma il remix Big Room degli Hard Rock Sofa. Mentre l'ultimo disco messo insieme in questo mashup è una canzone che avevo già utilizzato per un mashup, ed è Love is a Drug di Armin Van Buuren, pezzo Future Rave spettinato, che se vi ricordate bene l'avevo usata nel mashup dove avevo unito insieme anche I Gotta Feeling dei Black Eyed Peas e We Found Love di Rihanna e Calvin Harris. Comunque queste sono le tre canzoni che ho unito insieme nel mashup del giorno. Loro sono Annalisa, Armin Van Buuren e David Guetta e Tepid Ray. Questa è Just One, canzone Is a Drug, qui su Share Radio.

実際見なの。 Are you ready? レマニアルチャンネル。 Bello zarro il mashup di oggi. Ci stava questo Re Mario al cielo. Are you ready? Ci sei Milano, vero, eh? Beh, bello zarro il mashup di oggi, come ho già anticipato, si chiama Just One Canzone is a Drug, il mashup che avete appena ascoltato, Annalisa e David Guetta, che ritroveremo tra pochissimo, Tape and Ray e Armin Van Buren uniti insieme. Tra l'altro Armin Van Buren pochi giorni fa ha celebrato i 25 anni dalla prima puntata del suo programma storico A State of Trance. E sì, quest'anno A State of Trance ha compiuto 25 anni, per essere precisi il 1 giugno, e Armin Van Buren ha celebrato questo grandissimo traguardo condividendo un emozionante post per commemorare esattamente un quarto di secolo della messa in onda del primo episodio di questo programma storico, la musica dance, questo radio show chiamato A State of Trance nel 2001, e ha scritto 25 anni di A State of Trance il 1 giugno del 2001, e ha dato in onda il primo episodio. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe diventato quello che è oggi. Sono incredibilmente grato di tutto ciò che è diventato, e ha specificato tra l'altro che l'idea dietro questo programma era semplicemente quella di condividere la sua passione per la musica con il mondo, senza sapere dove lo avrebbe portato questo percorso. Tra l'altro in questi anni A State of Trance si è espanso sempre di più dalla radio fino a diventare diciamo un vero e proprio evento musicale, una serie di festival di portata globale. Infatti adesso gli eventi A State of Trance si svolgono in tutto il mondo, persino anche all'Ultra Music Festival Miami. Eh sì, perché all'Ultra Music Festival di solito ogni anno Armin Van Buren tiene delle performance nel main stage proponendo la sua musica normale, però tiene anche degli eventi chiamati A State of Trance dedicati alla musica trance, dove prendono parte anche i migliori artisti DJ, trance, producer della scena. Inoltre il marchio, appunto per celebrare questo importante anniversario, ha pubblicato da poco una compilation chiamata A State of Trance 2026, in un'edizione speciale appunto per celebrare i 25 anni dalla nascita di questo storico radio show. Come già anticipato prima, David Guetta lo ritroviamo adesso, perché apriamo il primo set mixato di oggi con il suo nuovissimo singolo insieme a Bebe Rexha dal titolo Set Songs, e dopo ci andiamo ad ascoltare il disco spettinato del giorno, che è una produzione made in Italy realizzata da questo DJ di nome Matias del 2011 dal titolo Amazing. Intanto Bebe Rexha, David Guetta, questa Set Songs.

0: del 2011 realizzato dall'italiano Mattia, sta titolo Amazing. Prima di ascoltato Sad Girls, non Sad Song, ho fatto un errore prima, mannaggia a me, di Bibi Rexha e David Guetta. Queste due canzoni ci hanno portato all'appuntamento con il disco del passato del giorno, Back in the Days.
1: Back in the Days.
0: E wow, wow, ma vedete, wow, sto per farvi ascoltare, cari ascoltatori, un disco pazzesco. Quindi ho un consiglio: se state facendo qualcosa, interrompete tutte le attività che state facendo adesso e alzate il volume al massimo del vostro stereo e godetevi questa bellissima canzone del 1983. Ho scelto oggi per voi un brano dance e synth pop realizzato da un gruppo rock inglese in attività dall'inizio degli anni 80. Loro sono conosciuti per avere unito insieme il post-punk con la dance e col loro stile hanno rivoluzionato il mondo della musica elettronica, in particolare quello della dance e synth pop. Tra l'altro questa band si è formata dopo la morte di Ian Curtis, eh sì, perché dopo la sua scomparsa gli altri membri dei Joy Division hanno deciso di ricominciare da zero la loro carriera e hanno formato questo gruppo che all'inizio faceva soltanto musica punk, ma poi con questo pezzo è avvenuta la svolta all'elettronica. E sì, perché questa è una canzone che è fortemente ispirata alla musica dei Kraftwerk e Giorgio Moroder. Loro sono in New Order e questa è la loro bellissima Blue Monday, questo Share Radio anno 1983.

Wow, alla terza, lo ripeto per la terza volta. Ma anche per la quarta, lo ripeto anche per la quarta volta. Wow, che musica, ragazzi. Dal lontano 1983 abbiamo ascoltato questo disco pazzesco di New Order dal titolo Blue Mountain. Mi dispiace aver interrotto la canzone a metà, però il programma deve andare avanti. Poi questo pezzo dura sui 7 minuti e mezzo, quindi dovevamo un po' accorciare i tempi di questo bellissimo pezzo. Però io voglio parlare adesso di un DJ che è particolarmente legato al passato e che ha fatto una dura critica riguardo al mondo dei club, in particolare delle discoteche ad Ibiza, perché stiamo parlando di Bob Sinclair, che ha lanciato appunto una dura critica all'Ibiza moderna. La superstar della house music francese già qualche annetto fa si era lamentato sul fatto che ha avuto la serata in discoteca peggiore della sua vita, con tutta la gente che invece che ballare non stava a fare altro che stare fissa sul telefono cellulare e filmare il DJ mentre era console. E adesso ha lanciato un'altra critica aspra nei confronti della musica della discoteca, perché durante una diretta streaming con una youtuber francese di nome Yoika ha dichiarato che l'isola si è allontanata, stiamo parlando di Ibiza, dai clubber che l'hanno resa famosa, e ha dichiarato che non si riconosce più quello che sta accadendo, perché in questo momento è diventato tutto troppo caro, quindi andare nelle zone VIP, sì, quindi infatti ha detto durante questa intervista: andiamo nella zona VIP, ci dimentichiamo dei frequentatori di discoteche, eppure sono proprio i frequentatori di discoteche quelli che hanno creato la tendenza Ibiza. E ha evidenziato il fatto che questo cambiamento, secondo lui, è collegato proprio a ragioni economiche, dato che ai proprietari delle discoteche e anche DJ l'unica cosa che interessa, secondo lui, sono i profitti, perché i DJ chiaramente chiedono sempre più soldi e quindi gli eventi dove suonano le superstar diventano sempre più costosi, e quindi non è necessario rendere le serate redditizie, e per questo motivo viene riorientato tutto intorno ai VIP, ai tavoli. E secondo lui tutto ciò è diventato stancante, e non mi tocca altro che dargli ragione, perché ricordiamoci che il mondo della discoteca è tutt'altra cosa. Non significa registrare, stare tutto il giorno fisso al telefono, come anche nel mondo dei concerti, per filmare la superstar che è presente, che è nel palco, ma è semplicemente un modo per condividere la musica, la propria passione per la musica, e soprattutto per ritrovarsi insieme a persone che magari non si vedono da tanto tempo, ma anche per conoscere nuova gente. Quindi condivido appieno questa polemica di Bob Sinclair, perché comunque è abbastanza triste vedere la gente che ormai va ad un concerto oppure una discoteca e non si gode più il momento, perché è impegnata a fare soltanto filmini alla superstar che si sta esibendo, senza nemmeno godersi la musica. Quindi bravo Bob Sinclair, che hai tirato fuori questo argomento molto interessante. Ma adesso torniamo alla musica, adesso ci andiamo ad ascoltare questa nuova collaborazione molto insolita tra i canadesi DVBBS e la superstar del mondo della musica pop Nelly Furtado. Questa è Torture of the Night, questo Shell Radio.

niente ragazzi, oggi è la giornata degli errori, perché prima ho detto Torture of the Night, ma questa canzone non si chiama Torture of the Night, ma Torture of the Heart, sì. Oggi mi devo autocorreggere sempre. Comunque era la nuova collaborazione tra, molto insolita, tra DVBBS e Nelly Furtado, anche se ultimamente Nelly Furtado sta collaborando spesso con i DJ, sì, dal pop è passata, l'R&B è passata alla musica dance. Interessante questo cambio di stile da parte di Nelly Furtado. Comunque questa canzone ci ha portato ovviamente all'appuntamento con il secondo set mixato di oggi, che si apre col nuovo singolo di Jonas Blue, che dopo averci fatto ballare l'estate scorsa con la hit Edge of Desire è pronto a riportarci di nuovo in spiaggia, forse meglio dire alla playa, con questo nuovissimo singolo dal titolo Girl. E dopo facciamo un salto indietro nel 2017 e nel 2011, ci spostiamo su delle sonorità House Club con i prossimi due pezzi, che non sono dei brani proprio leggeri, però non sono anche dei pezzi spettinati. E lo facciamo ascoltando Same Man di Frankie Risardo. Per chi non conosce Frankie Risardo, è un DJ producer norvegese specializzato in musica house energica. E poi c'è da ascoltare Midnight Run, questi Example, questo brano di nicchia di questo rapper pazzesco, nella versione remixata però da Funk Agenda, anche lui un DJ producer inglese specializzato

Midnight Run ed Example con questo brano del 2011 nella versione house remixata da Funk Agenda a chiudere il secondo set mixato di oggi.

attivo, come se non bastasse già, se non bastava già Age of Design dell'anno scorso. Allora, siamo quasi per arrivare alla fine di questa nuova puntata Shane Party. Il tema è mettere un ultimo disco e poi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio e poi registriamo anche la prima puntata della Summer Edition di Mr. DJ. E tra l'altro la puntata di oggi Music Hero sarà dedicata ad un vero e proprio eroe della musica, ve lo posso garantire. Ho

solista che gli ha giovato un sacco di hit su hit. Ma adesso di ascoltarci l'ultimo disco di questa puntata di Scene Impari, e chiudiamo con una produzione molto insolita, molto diversa rispetto agli altri pezzi che vi ho proposto oggi, ovvero il nuovo singolo di Medion. Come sempre un artista molto sperimentale, e non va a eccezione questo suo nuovo pezzo dal titolo Red Jacket, qui su Share Radio.

Abbiamo chiuso con Red Jacket, il nuovo singolo di Medion. Questa nuova puntata di Sherry Parel. Tutto per oggi, sono Radio Marchese. Ringrazio molto chi si è sintonizzato per ascoltare la diretta ed anche chi recupera la puntata di questo programma della mia alta trasmissione di qui di Music Heroes, questo Sherry Radio. Noi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio con una nuova puntata di Music Heroes. Sherry Parel torna in onda sabato prossimo, come sempre, dalle 11 alle 12. Ma non è finita qui, perché a breve ci sarà anche Hey Mr. DJ Summer Edition. Preparatevi per la prima puntata, per la prima delle tre puntate.

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

0: Music Heroes. La storia degli artisti musicali moderni più ascoltati raccontata qui su Shell Radio. Music Heroes. Con Leonardo Sciarra.
1: E rieccoci qui, carissimi ascoltatori Sciarra, qui che parla il vostro Leonardo Marchese. E la giornata qui a Sciarra Radio per me non è ancora finita, perché dopo essere andato in onda con Sciarra in pari dalle 11 alle 12 e aver registrato Music Heroes con il mio carissimo amico Guglielmo Matranga, o meglio dire Gulli The Voice, che ha fatto il suo tanto atteso ritorno qui in radio, gli mando ancora un bacione. E a breve registreremo anche la seconda e anche la terza puntata di Hey Mr. DJ Summer Edition. Adesso sono qui pronto per tenervi compagnia con Music Heroes, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Shell Radio, dove ogni puntata analizzeremo la storia di uno tra gli artisti oppure i gruppi più seguiti in tutto il mondo nelle varie piattaforme di streaming su YouTube. Ora, siccome la scorsa settimana non c'è stato nessun vincitore, è aspettato a me scegliere l'artista di questa puntata. Ah, preciso ancora un'ultima cosa, in questo periodo estivo faremo un pochino in meno dirette, però vi posso garantire che fino alla prima settimana d'agosto andrò in onda e poi ci sarà il periodo di ferie. Comunque, allora, siccome non c'è stato nessun vincitore la scorsa settimana e sono vincitrice, è spettato a me scegliere l'artista di questa nuova puntata di Music Heroes. E stavolta ho deciso di fare di dedicare una puntata ad una leggenda del mondo della musica, un artista che è uno tra i più conosciuti in tutto il mondo, ma non solo, perché lui ne ha attività pensate dagli anni 70, se non addirittura anche prima, e ha venduto milioni di dischi e continua ad essere una delle figure di spicco del mondo della musica di oggi. Gli indizi settimanali erano cantante e compositore inglese, lui si è sposato per ben due volte e ha un forte legame con l'Italia. E come risposta mi avete dato tutti quanti Sting, che poteva essere la risposta esatta, ma invece non si tratta di lui, quindi questo vuol dire che toccherà a me scegliere l'artista della prossima puntata oppure il gruppo della prossima puntata. Però ha un'altra cosa in comune con Sting, questo artista. Lui è un cantante che ha iniziato la sua carriera come membro di un famosissimo gruppo, ovvero i Genesis, ok? E che poi si è dato il via ad una carriera solista che l'ha fatto diventare uno degli artisti più conosciuti in tutto il mondo per quanto riguarda la musica. Il protagonista di questa nuova puntata di Music Heroes qui su Shell Radio non è Sting, ma è Peter Gabriel, o forse vuol dire Peter Gabriel. E direi di partire subito con il primo disco di oggi e iniziamo con una delle sue canzoni più conosciute, nonché una delle sue più belle gemme in assoluto. Questa è una pietra miliare del mondo della musica, un pezzo intramontabile. Brano realizzato in collaborazione con Kate Bush. Iniziamo questa nuovissima puntata di Music Heroes qui su Shell Radio, dedicata a Peter Gabriel con la sua meravigliosa Don't Give Up.

iniziato questa nuova puntata di Music Heroes, questo show radio dedicato a Peter Gabriel con la sua meravigliosa Don't Give Up insieme a Kate Bush. Peter Gabriel nasce il 13 febbraio del 1950 a Cobham, figlio dell'ingegnere elettronico Ralph Patterson Gabriel e di Edith Irene Allen, frequenta la Cable House, una scuola elementare privata a Woking nel Surrey, seguita dalla St. Andrew's Preparatory School for Boys a Horsell, sempre nel Surrey, ed è proprio in questo periodo che inizia a mostrare il suo talento per il canto, anche se opta per le lezioni pianoforte e sviluppa un interesse per la batteria. La sua carriera musicale ha inizio nel 1965, quando insieme ai compagni di scuola Tony Banks e Chris Stewart fonda un primo gruppo chiamato Garden Wall Band, che nel 67 si fonde con Mike Rutherford e Anthony Phillips per dare vita alla prima formazione dei Genesis. Il gruppo allora si afferma prima in Italia, Belgio e Francia e in altri paesi europei, per poi raggiungere il successo anche in patria. Il loro successo è dovuto alla loro presenza scenica, al trucco e ai costumi di Peter Gabriel e alle sue parti recitate che introducono ogni canzone. Inoltre, proprio in questo periodo, nel 1971, all'età di 21 anni, Peter Gabriel si sposa con Jill Moore, da cui divorzierà quando scopre di stare avendo una relazione con il co-produttore del suo quarto album solista, ma di questo ne parleremo meglio dopo. Per quanto riguarda invece l'attività con la band, i primi seri problemi arrivano a partire dalle registrazioni del loro sesto album, The Lamb Lies Down on Broadway, quando Gabriel prende il completo sopravvento nella stesura dei testi, senza riuscire a interagire con il resto del gruppo impegnato nella stesura della musica. Inoltre lui, mentre realizza il disco, riceve un telegramma dal regista William Friedkin, che gli chiede di andare a Hollywood per scrivere insieme una sceneggiatura, e il suo interesse per questo progetto cinematografico contribuisce ulteriormente all'abbandono del gruppo, decisione che viene presa prima di partire con il tour di promozione al disco, anche se lui abbandonerà la band alla fine del tour. Il definitivo punto di rottura però arriva nel periodo di gravidanza, quando nasce la figlia, prima figlia di Gabriel, Anna, e quando decide di restare al fianco della famiglia della figlia malata, rinunciando di registrare nuova musica e andare in tour. Gabriel quindi abbandona del tutto la band e da qui inizia la sua carriera solista. I suoi primi dischi vengono identificati da un numero, anche se consente dare un titolo ai suoi lavori. Il suo primo album, Peter Gabriel Car, lo incide nel 76, ma il disco esce il 25 febbraio dell'anno successivo ed è un disco composto tutto da musica pop e rock progressive. E ora questo disco ci deve ascoltare il singolo che ha dato il via alla sua carriera solista. Questa è Salisbury Hill di Peter Gabriel, qui su Social Radio.

Potpourri è il di Peter Gabriel, questo Share Radio. Peter Gabriel collabora con Fripp anche per il suo secondo album solista, Peter Gabriel Scratch del 1978, disco da cui non verrà estratto nessun singolo, e in questo periodo inizia a realizzare un film chiamato The Lamb, ma a causa di costi eccessivi di produzione il film non uscirà mai. Sarà col suo disco successivo, Peter Gabriel Melt, che inizierà la sua svolta alla World Music. Il disco prodotto da Steve Lil White, che in seguito produrrà i primi dischi di U2, vede anche la partecipazione di Kate Bush e Phil Collins. E in questo disco verrà introdotto per la prima volta il gate reverb. In più, questo è il suo primo album dove sono assenti gli assoli di chitarra e anche i piatti dalla batteria. Proprio per questi cambiamenti, questo sarà il suo primo disco a raggiungere la vetta della hit parade nel Regno Unito. E ora di questo disco ci andiamo ad ascoltare il terzo singolo estratto, brano incluso nella prima stagione di una serie televisiva andata in onda dal 1984 al 1999, chiamata Miami Vice. Questa è Biko di Peter Gabriel, qui su Share Radio.

Pico di Peter Gabriel, questo show radio. Io sono Leonardo, il programma che state ascoltando si chiama Music Heroes. Oggi puntata dedicata appunto a Peter Gabriel. Le sessioni di registrazione eseguite tra il 1981 e il 1982 presso lo studio costruito all'interno del cottage Peter Gabriel e Bab porta alla pubblicazione del suo quarto album. Il disco prodotto dallo stesso Gabriel ottiene un buon successo di vendita. Il singolo Shocked Monkey diviene una hit grazie anche a un videoclip innovativo per l'epoca. Fu anche però interpretato da Peter Gabriel stesso a Sanremo 1983, dove si presentò come ospite d'onore. Nel 1985 Gabriel è chiamato dal regista Alan Parker a scrivere le musiche per il film Birdie, Le ali della libertà. La colonna sonora include sia brani inediti sia riletture in chiave strumentali di brani già contenuti nel terzo e nel quarto album dell'artista. Nonostante il buon successo sia commerciale sia di critica del terzo e quarto album, Peter Gabriel raggiunge il vertice della popolarità nel 1986 con il suo quinto lavoro solista, ovvero il disco So. Prima di parlarvi del disco però ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone da questo album. Abbiamo ascoltato in apertura il brano con Kate Bush e ora vi faccio ascoltare il singolo di maggior successo di questo disco. Questa è Sledgehammer di Peter Gabriel qui su Share Radio.

Summer di Peter Gabriel, questo Show Radio, brano contenuto nell'iconico album Soul dell'artista. E adesso direi di spendere qualche parola su questo disco che ha fatto la storia. Dopo aver lavorato alla colonna sonora del film Birdie, il produttore Daniel Lanois era stato invitato a rimanere nello studio casalingo di Gabriel

che univano il rock con il pop e la world music, prendendo anche influenze africane e brasiliane. Considerato dalla critica come il suo lavoro migliore e anche più accessibile, questo è il disco che trasforma Gabriel da artista di culto in superstar mondiale. E l'album viene lodato per la fusione di generi musicali ed ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards come miglior album dell'anno. Inoltre, oltre a Kate Bush, in questo disco Peter Gabriel lavora anche con Nile Rodgers, Jim Kerr dei Simple Minds e l'ex batterista di Police Stewart Copeland. Nel 1989 Gabriel pubblica Passion Music for the Last Temptation of Christ, colonna sonora del film, e nel frattempo lavora al suo disco successivo, concepito proprio quando Peter Gabriel e la sua prima ex moglie divorziano. L'album esce nel 1992 e porta il nome di Us, disco coprodotto anche questo da Daniel Lanois, dedicato alle figlie Anna e Melanie, basato tutto sulle relazioni interpersonali, come la conclusione del suo matrimonio e la lontananza della sua prima figlia, argomenti che raggiungono il culmine in questa canzone. Questa è Digging in the Dirt di Peter Gabriel, questo Show Radio.

Digging Dirt di Peter Gabriel in questo Shell Radio. Sarà particolare il tour di promozione al disco, la cui caratteristica principale consiste in due palcoscenici separati, uno rotondo e uno quadrato, uniti da un ponte che Gabriel percorreva più volte avanti e indietro. A partire dagli anni 2000, oltre alla realizzazione dei dischi, realizza altre attività inerenti al mondo della musica. Ad esempio, inizia a collaborare con aziende di videogiochi per aiutarli nella produzione del suono dei loro videogames. Esce inoltre nel 2022 il suo 13° album Asaz, nel 2002, a distanza di 10 anni dal precedente, segnando il suo ritorno a sonorità non commerciali, con tematiche oscure simili a quelle dei suoi primi dischi. E dopo aver fondato con l'imprenditore David Engick un'azienda chiamata Solid State Logic per la produzione di console per il messaggio e di componenti audio digitali, diventa nel 2003 cittadino onorario del comune di Arzachena, che prende parte ai Giochi Olimpici Invernali a Torino, e a febbraio del 2006, cantando una cover di Imagine John Lennon, e dopo aver tenuto un concerto a Roma Rock Festival, prende parte alla colonna sonora del film Pixar Wall-E, realizzando questa bellissima canzone. Questa è Down to Earth di Peter Gabriel, questo Shell Radio.

score di Peter Gabriel, colonna sonora del film di animazione Wall-E, e anche per ultimo disco di questa nuova puntata di Music Heroes, questo show radio dedicata a Peter Gabriel. Nel 2009 Peter Gabriel registra un album di riarrangiamenti di pezzi di altri musicisti chiamato Scratch My Back, dove reinterpreta un brano di David Bowie, Paul Simon, i Talking Heads e anche Radiohead, con l'obiettivo di un semplice scambio di opinioni. E il progetto si è concluso nel 2013, ma nel frattempo nel 2011 esce il suo nono album in studio chiamato New Blood, che in realtà è una sorta di best of con i brani migliori della sua carriera riarrangiati. Inoltre nel 2012, per celebrare i 25 anni dall'uscita del disco Soul, l'album che l'ha portato al successo mondiale intraprende un tour chiamato Back to Front, dove ha incluso tutti i componenti della band che avevano partecipato al tour promozionale del disco. La serie di concerti dura da settembre del 2012 fino a maggio del 2014, e durante i concerti verranno eseguiti dal vivo tutti i pezzi contenuti nel disco, oltre ad altre sue canzoni del suo immenso repertorio. A distanza di più di 21 anni, l'1 dicembre del 2023 esce un nuovo album di inediti di Peter Gabriel, il suo decimo album in studio, che segna anche la sua più lunga attesa dall'uscita di un suo nuovo disco. E il motivo della lunghissima attesa è dovuta alla ripetuta rielaborazione e riregistrazione del disco intero in ben 7 studi di registrazione, fino al suo completamento nel 2022. Ma oltre a questo, ultimamente Peter Gabriel si era dedicato alla realizzazione di cover. Nonostante la lunghissima attesa, il disco ottiene il plauso della critica, ed è anche il suo primo album dove, prima dell'uscita del disco, sono stati rilasciati come singoli tutti i pezzi dell'album. E adesso vorrei chiudere la puntata di oggi di Music Heroes dedicata a Peter Gabriel con il primo singolo estratto da questo disco. Questa è Panopticon di Peter Gabriel a chiudere questa nuova puntata di Music Heroes, questo show radio.

chiude questa puntata di Music Heroes. Quiz Shell Radio dedicata a Peter Gabriel con la sua Panopticom. È tutto per oggi, sono Dio Marchese, ringrazio molto chi si è sintonizzato per ascoltare in diretta anche chi recupera aver puntato questo programma di Share Impari sul sito di Share Radio e anche su Mixcloud. Noi ci sentiamo sabato prossimo dalle 11 alle 12 con una nuova puntata di Share Impari, dalle 15 alle 16 con una nuova puntata di Music Heroes. E chissà, registreremo anche la seconda puntata della Summer Edition di Mr. DJ e Gulli The Voice. Questo non lo so, ma intanto vi auguro buon fine settimana a tutti quanti. Ciao ciao dal vostro

0: 6 giugno 2026, quando le 17:16 in quel di via Paravia, la via cambiava. Cambiava qualcosa in quartiere San Siro, in piazza Segesta. Io sono Alberto Nigro, questa è Share Radio e quest'oggi in onda con me ci sono due nuove voci di Share Radio, ma in realtà due vecchie voci del quartiere, anche se vecchi sicuramente non sono. Io do il benvenuto. Ciao Martina, come stai?
1: Ciao Albi, tutto bene tu?
0: Ciao Semia, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Io benissimo, ragazzi, perché oggi non faccio niente, fate tutto voi, sono la persona più felice dell'universo, perché questo è un po' il giorno in cui raccogliamo i frutti di tanto lavoro. Allora, cosa succede oggi? Lo possiamo dire, oggi la via Paravia si colora di festa, è la festa del Municipio 7 grazie all'intervento e alla follia di Magda Rossi di Fondazione Terzo Luogo, che con il progetto Case Nuove, che vuole ricostruire una cascina che c'è alla fine di via Paravia, si è deciso, cominciamo a dare vita alla strada, lo facciamo con le associazioni del territorio.
1: Ma dimmi un po', ma io vedo un sacco di capannoni. Che cosa sono?
0: Allora, sono una serie di associazioni, perché ovviamente per fare festa bisogna chiamare gli amici, e San Siro, anche se invisibili, è piena di associazionismo, di realtà che lavorano sul territorio per renderlo un posto migliore. Un po' come voi che state qua al Barebò, un po' come quando vi aiutate l'un l'altro e fate piazza al pomeriggio.
1: Esatto.
0: Salutiamo intanto il buon Fabio del Barevo, che sicuramente ci ha sopportato e supportato in questo...
1: Esatto, ciao Fabio, un applauso.
2: Salutiamo Fabio!
0: In questo percorso che da qualche tempo ci vede fare radio qui, o meglio fare video podcast qui al Barebo e qui in zona fare radio e mettere musica. Ti faccio l'elenco della spesa, sei pronto Marti?
1: Vai, prontissima.
0: Allora, partiamo noi, Share Radio, con la mega postazione musicale. A seguire abbiamo Equa, con la cooperativa sociale che organizza laboratori per ragazzi, per bambini, con i fiori, tra poco parte un coro di, come li possiamo definire, vecchie voci del quartiere, ma in realtà
1: sì,
0: nuovissime, nuove voci
1: soavi.
0: Del quartiere. Soavi. Voi non li potete vedere, ma tra poco li ascolterete.
2: Mature voci del quartiere.
0: Mature, bravissimo, esatto. Seba, benissimo. Andando avanti abbiamo il comitato di quartiere che permette, diciamo, a tante cose di realizzarsi in zona, in particolare, prime fra tutti per me sono alcune scritte, fra cui l'individualismo è il primo passo verso l'infelicità collettiva, che capeggia vicino a Piazza Selinunte. Poi andiamo, ma in realtà organizza proprio la pulizia del quartiere, organizza movimenti di zona. Buongiorno, ci interrompono.
1: Buongiorno a lei, cara.
0: Mi dica.
3: Cosa c'entra mature giovani del quartiere?
1: Ma no, la loro voce, la sua voce è una voce soave.
3: Mature giovani.
0: Una persona può essere giovane e essere matura. Voi siete sicuramente giovani e sicuramente maturi. Quindi va bene.
3: Sì, sì, bella matura però.
0: Bella matura.
3: Da raccogliere da un bel po'.
0: Da raccogliere, la raccoglieremo. Poi c'è la CGL che è qua dietro alle nostre spalle, ai suoi uffici, e che viene ad animare il quartiere, a dare servizi a chi ha bisogno di consulenza di vario tipo, ovviamente sul lavoro. Bambini Bicocca e Ludobus fanno realtà per i bambini. Voi avete mai fatto i vecchi giochi di legno, quelli di un tempo in cui devi lanciare la ciambella nel palo?
1: Assolutamente sì.
0: Bocce.
1: Quando facevo
2: da Luna Park.
0: Modalità Luna Park,
1: esattamente. Io quando facevo l'animatrice lo facevo con i miei bimbi.
0: Poi abbiamo i codici con Lapsus, che raccoglie storie e memorie del quartiere. Tipo, raccontami la cosa che ti viene in mente così del quartiere, quella storia che dovrebbero sapere i tuoi nipoti quando tu sarai nonna.
1: Ma può essere anche brutta.
0: Può essere anche brutta, se è importante.
1: Vabbè, dai,
0: che la
1: folle, follia.
0: Vai.
1: Niente, due settimane fa, per una festa di un matrimonio, quindi da una casa stupenda, hanno incendiato un balcone.
0: No! Vabbè, hanno fatto i fuochi
1: quindi,
0: d'artificio.
1: Sì, esatto. Però uno è saltato nella direzione sbagliata.
0: Ai.
1: I miei nipoti lo sapranno.
0: Lo sapranno, sicuramente ascolteranno questa trasmissione. Seba, ti viene in mente una storia di quartiere che vorresti lasciare in memoria?
2: Una storia di quartiere che vorrei lasciare in memoria qua? L'accettazione sulla panchina. Quando tu vieni sempre qua in quartiere, il giorno in cui tu vieni accettato in quella panchina, in cui ti dicono dai vieni, che sia per qualsiasi cosa, il giorno in cui tu vieni accolto è come quando vieni accolto in quartiere. Quel giorno è bellissimo.
0: Ah, e questa sì che è memoria storica del quartiere San Siro.
1: Le panchine.
0: Le panchine.
2: Le panchine.
1: Le panchine sono anche il mio luogo per fare le treccine, quindi capisco e comprendo.
0: Adesso entriamo anche nell'argomento treccine e poi andiamo avanti. Abbiamo Comunità Progetto che ovviamente offre sostegno attraverso laboratori sia dentro le scuole che fuori agli abitanti del quartiere, andate a conoscerli di persona. Abbiamo il Gallab che producono, come si dice, arredi in legno per il quartiere. Se qualche negozio vuole una nuova panchina da mettere fuori la mattina quando apre o una libreria per fare scambio libri, saranno contentissimi di realizzarla con voi. E poi in fondo abbiamo la parte teatrale tra Compagnie Malviste, Zagarid e Mare Culturale Urbano con una serie di performance artistiche. In realtà Zagarid sono degli psicologi a disposizione per chi come me fra un pochino ne avrà bisogno. Quindi io fra poco vi lascio spazio e chiedo a Nino di mettere una canzone che hai scelto tu, se non sbaglio.
1: Esatto, ho scelto una canzone che è di Morad, quindi di base nella zona è molto sentito, molto ascoltato, e la canzone è Manos Rotas.
0: Questa è la festa del Municipio 7, ringraziamo Fondazione Terzo Luogo che col progetto Cose Nuove insieme alla cooperativa Equa, Codici, Share Radio e tanti partner di progetto ha messo insieme questa festa, e ovviamente tutti voi che siete venuti a festeggiare con noi. Musica, maestro!

0: Sia io che la Marti adesso stiamo facendo un percorso, un progetto, grazie a Alte Frequenze. E so che tu fai un podcast per le treccine.
1: Esatto, è iniziato, raccontami. Speriamo che continui anche. E sì, faccio arrivare i miei clienti, cerchiamo di chiacchierare.
0: Dove lo fai?
1: In terzo luogo.
0: In terzo luogo?
1: Sì.
0: Ma quindi esci un po' dalla tua comfort zone delle panchine.
1: Esatto. Esatto, esco un pochino dalla mia comfort zone, però di solito la cosa migliore è uscire dalla comfort zone, no? Per provare nuove emozioni, nuove sensazioni.
0: Ma ti sei sentita la prima volta, la prima puntata così che hai fatto?
1: La puntata zero, dici?
0: La puntata zero
1: è stata abbastanza, in realtà molto bella, molto molto bella, perché non pensavo, ma mi hanno fatto fare un gioco delle carte. Tipo tre tipologie di carta, domande sulla propria persona, no? Tipo come la pensi in maniera personale, poi altre cose, adesso non mi ricordo. E durante il momento delle treccine, quando c'erano i momenti vuoti, queste carte salvavano il momento. E la cosa bella è che il ragazzo che era con me rispondeva con tutta la sincerità del mondo. Questa cosa mi ha colpito tanto. E poi c'è stata Magda che ha chiacchierato con me, ha parlato con me di empatia e via dicendo. Quindi mi sono sentita a casa in realtà.
0: Ma dici che è anche il ragazzo in sé che è venuto, che ti ha dato quell'aspetto
1: la vibes,
0: lì
1: dici? Sì, anche lui è stato molto bravo. Cioè non si è sentito a disagio. E a me piace un sacco questa cosa. Ho cercato di riprendere la questione della panchina. Io faccio il treccine sulle panchine apposta, perché non voglio far sentire a disagio nessuno. E la prima che non si sente a disagio sono io. Quindi in quel momento ho detto, vabbè dai, abbiamo fatto 1 più 1 fa 4, no? Questa qui è la citazione del mio amico Adi. Ma va bene. Invece tu, io so che tu hai un podcast e stai facendo un podcast.
0: Anch'io sto facendo questo podcast bellissimo, dedicato, si chiama La Boa.
1: Sì.
0: È un podcast per rapper emergenti.
1: Oh.
0: Diamo uno spazio a dei rapper che siano di zona qua, di qualsiasi parte di Milano, d'Italia.
1: Sì.
0: Un posto in cui parlare, raccontare i loro progetti, li facciamo fare anche dei giochi. Come dicevi tu, la cosa delle carte. Anch'io ci abbiamo dei giochini, capito, per spezzare un attimino troppa parola,
1: esatto,
0: troppo tempo di parola.
1: Oppure il silenzio.
0: Esatto. E facciamo questo gioco tipo una ruota che
1: sì,
0: gira. C'ha vari giochi sopra. Sopra puoi avere, fammi la classifica senza sapere il nome che ti esce, tipo TikTok.
1: Okay.
0: Rapper emergenti.
1: Ok.
0: Secondo i tuoi gusti, così.

0: grande per il pare buono, un applauso enorme per il pare buono, ragazzi.
1: Sta aprendo, apre le 5 e mezza in punto.
0: Quindi mi raccomando, aperitivo.
1: Attivi tutta la sera dal nostro fratello Reda che fa i drink migliori di Piazzale Segesta.
0: E se andate a colazione fa dei cappuccini che non avete idea. Mamma mia, la cremina al latte, col cacao, vi dico. E adesso vi faremo sentire una canzone che è di Capo e si chiama Wine.
2: Inventado cosas para llamar la atención de ti. Y no solo por lo hermosa niña Turillo me tiene así. Y siéntate y piensa en algo. Y quiero ser ese algo. Ahí procures.

0: Ed eccoci, siamo tornati. Qua di fianco a me c'è una signora. Qua c'è una signora che cerca la Giovanna. Eccola la Giovanna. Eccola. Eccoci qua. Prego mia cara, abbiamo trovato Giovanna. Grazie. Grazie Giovanna. Esatto. Allora, eccoci, questo break lo saltiamo. Allora, nulla, io volevo intervistare Seba, una ragazza fantastica, Magda. Magda Rossi, benvenuta, eccoci.
1: Ciao.
0: Fondazione Terzo Luogo, assolutamente. Un applauso, signore, per favore, per la nostra Magda. Grazie mille. Eccoci Magda, Terzo Luogo.
1: Ciao, ciao.
0: Io ho avuto la possibilità di poterti conoscere all'interno del tuo mondo. E mi è piaciuto un sacco, in particolar modo il tuo modo di esprimere e il tuo modo di parlare. E immagino che anche tutte le altre persone abbiano avuto questa fortuna, meno male. E niente, ti volevo fare una domanda.
1: Vai.
0: Ti ricordi quando parlavamo e tu mi dicevi di questa cascina? Come sta andando?
1: Questa cascina, ex cascina, perché non c'è più la cascina. Se chi entra sa che c'è un bellissimo prato, anzi invito anche... poi chi passa di qui ad andare, perché c'è un altro gruppo di giovanissimi che sta facendo musica con un sound system molto
0: fantastico.
1: E lì c'è un grande prato che noi per fortuna iniziamo ad usare soprattutto quando arriva la

0: stagione estiva, e c'è un progetto, che un po' faticosamente sta cercando di prendere, piede, di essere costruito. Abbiamo dovuto affrontare tanti ostacoli burocratici, ma Fondazione Terzo Luogo ci crede tantissimo. È un progetto che prevede una biblioteca che poi sarà gestita dal Comune di Milano, uno spazio di laboratori di formazione artistica, formazione lavoro per tutti, per tutte le età, giovani, giovanissimi, più grandi, un'area per i bambini e per le famiglie, un bar, caffè, ristoro, un grande parco dove si potrà anche solo andare e rilassarsi. E quindi un bel luogo, un terzo luogo che non è né la casa, né il posto di lavoro, né la scuola, cioè un luogo dove si vuole stare, dove ci piace stare. Quindi questa è l'idea. Proviamo già da adesso ad attivare, a dargli vita, anche se non esiste ancora la costruzione, ma a noi cosa ci interessa? L'importante è che ci sono le persone, le idee,
1: lo spirito
0: che se oggi fate, vi invito a fare una passeggiata da qua a Piazza del Segesta appunto fino all'ex cascina, fa veramente emozionare, perché ci sono tante belle realtà che si sono unite per far sì che questa giornata fosse una giornata speciale.
1: E a proposito di questa giornata, facciamo parlare il nostro Seba, così anche lui dice qualcosa.
2: Ci siamo? Ci siamo.
1: Niente, ha detto ci siamo, allora ci siamo. Magda, una domanda invece. Come avete avuto la possibilità di poter creare oggi questa festa di quartiere?
0: Allora, è stato uno sforzo bello, bello intenso. È da febbraio-marzo che abbiamo iniziato ad avere quest'idea di provare a far nascere una festa di quartiere in questa via che sta diventando una via, forse voi la frequentate anche più di me,
1: sì,
0: è veramente un po' interessante perché ci sono i murales, c'è il bar e boh, ci sono tante cose che si uniscono, tante persone che si incrociano, tante persone che l'attraversano, c'è chi, ci sono il comitato di quartiere, c'è il Galilei, c'è le scuole elementari, c'è via Zamagni, insomma c'è tanta vita, quindi ci piacerebbe che diventasse un po' la via, il cuore del cuore pulsante del quartiere. Abbiamo detto perché non provare a mettere insieme le forze e a fare una festa dove ci incontriamo un po' tutti. E non è stato semplice, la prima edizione non avevamo grandi pretese, e l'idea era creare un tavolo grandissimo dove tutti possono scendere, mangiare insieme, scambiarsi, bersi una birretta, bersi un succo di frutta ai bambini, giocare. Ci siamo riusciti.
1: Ottimo.
0: E tutta la parte anche qui di burocrazia, permessi, polizia, ci ha aiutato tanto il municipio, ci ha aiutato tanti funzionari, perché davvero non è proprio semplice, immaginate anche solo togliere le macchine e far sì che le persone non parcheggino, c'è tanti fattori, però ce l'abbiamo fatta.
2: Contate anche fare una prossima festa? Rifarla o
0: ci
2: l'anno
0: piacerebbe
2: prossimo,
0: farla una volta all'anno, perché se ne facciamo all'anno. Più di una all'anno io muoio probabilmente e vorrei provare a farne almeno una volta all'anno, dai.
1: Sì, speriamo di farla una volta all'anno.
0: Dovete
1: veramente
0: aiutarci voi, questa era la prima, la prossima
1: deve essere un po' più intensa,
0: abbiamo più forze, energie, però dai, l'importante è che oggi siate qua.
1: Ottimo, e allora adesso faremo partire la terza canzone, che è Pilé versione gospel.

E ragazzi, io vi do un bacione, vi saluto, vi ringrazio infinitamente per questa bellissima esperienza. Io vado a sgobbare e grazie mille, buon ascolto!

cronache di tutte quelle volte che non sono le solite, recuperando il tempo, mica col maltempo, perché tanto sono solamente delle figlie croniche. Ma dimmi, vedi frate, lo senti come ribalto, come se avessi vissuto solo senza cobalto. E non lo so, perché tanto non sto puntando in alto, stiamo freestylando, però tanto non ci stiamo galvanizzando.

0: amici, yeah. Vedi fratello, sai che mi risulta ogni volta perché Nino tipo voce bussa e la pula busso come Fabri Fibra, perché tanto sono il rap e pure rock and roll, ma dimmi yo. Abbiamo staccato, possiamo staccare questa qua, raga, show radio.
1: Nino Greymood live improvvisando in freestyle qui da Via Paravia. Adesso viene il tempo del ribattezzato coro delle giovani voci mature. Diamo spazio a loro, abbassiamo e alziamo i gain che dovremmo riuscire a microfonarli.
2: Senti che chitarra, ragazzi. Ma facciamo le cose serie, eh?

0: complimenti.
1: Tutti nudissimi.
2: Sì, ma se non dovevo girare per quello.
3: Circola questa è.
1: No, perché io c'ho gli...
0: Un brano in siciliano, okay. Dai.
3: Ciao Anna. Anna. Ciao Anna.
1: Dai.

0: Brigante se muore. Brigante se muore.
1: Aspetta che lo cerco.
2: Qual è là?
3: No,
4: è
3: Brigante.
5: Gira la così, che la vedo
6: io. Ah, ecco.
7: Ciao.
6: Ma lei io canto in coro.
8: Ai martedì con
0: il Brigante se muore.
9: Anna Paglia, invece martedì sera coro di
0: sotto la B. Sotto la B.

0: vagabondo.
1: Date sul difficile.
2: Aspetta che cerco, eh.
0: Dopo facciamo.
2: Dove lei? Io. È indietro, avanti, dove che l'avete trovato?
3: Metà.
2: In fondo.
4: Ma metto il numero, no?
3: Dopo io.
2: No, io.
3: In 23.
2: Aspetta. Marco, aspetta. Che non lo trovo.
0: Siamo in diretta.
5: Sul primo binario.
3: Canzone della Marina e la prima.

0: megatta.
1: Il megatto. Questo è il milanese, eh? È il megatto.
0: Perché volevo fermarsi.
2: Avanti, avanti.
1: Queste devono saperle, chi sa il milanese.
3: È il megatto, qua.
1: Ciao. Ciao, Francesca.

E ringraziamo gli amici del coro di San Siro per questa performance. Adesso un po' di musica a diffusione e dopo una bellissima performance di un nostro caro amico Lorenzo Uerica.

0: un italiano vero.
1: E non potevamo sicuramente esimerci da non mettere un grande come Toto Cutugno, l'italiano, ma adesso bando alle ciance, ciancio alle bande, perché la regia musicale la lasceremo a un nostro caro amico di zona che becchiamo spesso in piazzale Segesta, lui è Ovenes che ci accompagnerà per tutto il resto del pomeriggio e poi ci accompagnerà anche in gran finale con un bel DJ set.

0: I wish you were here. Io vorrei che fossi qui a Shell Radio in via Paravia e di fronte a Piazza Segesta con circa 1 milione di persone che riempono la via facendo festa per questa cena condivisa, per questa festa del Municipio 7 organizzata da un progetto che si chiama Cose Nuove, sostenuto da Fondazione Cariplo e dal progetto Pinqua, che punta a migliorare la qualità di vita del quartiere. In effetti questa via un tempo erano parcheggi e macchine, adesso è parcheggi, macchine, alberi, panchine, spazio per giocare e sempre meno parcheggi e sempre più alberi. Questa cosa ci piace e sta diventando un luogo sempre più apprezzato dal quartiere. Io, lavorando con Shell Radio, con l'educativa di strada, passeggiando per questi luoghi, vediamo che le persone apprezzano il poter stare seduti, chiacchierare. E perché no, oggi abbiamo deciso di fare qualcosa di inaspettato per il quartiere di San Siro, ovvero una chiacchiera. Ovvero un ospite speciale che viene a portarci il suo concept album uscito poco tempo fa, dal nome che piacerà sicuramente ai bambini, che adesso saranno i più attenti per la prossima mezz'ora, perché la sua musica penetra nei cuori di chiunque, dal più piccolo bambino al più feroce giovanotto della zona, secondo me. Diamo il benvenuto a Lorenzo Verica. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Molto bene, grazie Alberto.
0: Alzami un pochino il volume di Lorenzo. Nino in regia. Allora, innanzitutto benvenuto a San Siro. Tu so che non sei di queste parti.
1: Ma io vengo relativamente vicino, ma anche molto lontano.
0: Dove abiti?
1: Abito in provincia di Lecco, sul lago.
0: Sul lago proprio, quindi diciamo che noi qua davanti vediamo la palazzina kebab e Piazza Segesta, tu invece quando apri la finestra vedi?
1: Il lago più profondo d'Europa.
0: Il lago di Lecco, sì. O meglio il lago Lariano nel ramo di Lecco. Non male, non male. E immagino che con la tua chitarra ti siedi davanti al lago, suoni e...
1: E si apre il mondo.
0: Allora, il tuo album è un viaggio, possiamo dire, un viaggio che parte da te stesso, da dentro di te quasi, potremmo dire, e ci porta attraverso l'incontro con alcuni animali a incontrare un po' noi stessi, a incontrare un po' il mondo che c'è là fuori e a incontrare un po' quello che è la possibilità attraverso la musica di sentirci meglio, possiamo dire così?
1: Beh, possiamo dire così, dai, diciamo che la musica è sempre nata per sentirsi meglio, è qualcosa con cui ci sentiamo meglio e semplicemente negli ultimi 2 o 3 anni sono arrivate a me delle canzoni, le ho messe insieme e poi è nato quest'album che è Aquila Dorata, che abbiamo pubblicato con i Queridos Hermano Records su tutte le piattaforme e che appunto racconta questa storia di uno spirito che decide di incarnarsi per capire che cos'è la vita umana.
0: Cosa intendi con mi sono arrivate queste canzoni?
1: Diciamo che non c'è mai stato un giorno che ho detto dai, voglio scrivere una canzone. Ci sono stati giorni in cui mi sono sentito particolarmente ispirato, mi sono seduto magari sotto un albero o vicino al lago, appunto, su una montagna e le mie mani hanno iniziato a suonare e dalla bocca sono uscite parole.
0: Allora io ti inviterei a presentarti ai presenti attraverso la tua mano che suona da sola e la tua voce che canta con parole.

0: che arrivano. Iniziando con cosa potresti iniziare?
1: Non lo so, vedendo il mio album è fatto tanto anche di animali. Ogni animale rappresenta uno stadio della vita. Vedendo questi bambini e vedendo un animale che sicuramente è qui intorno a noi, inizierei con formiche.
0: E allora Lorenzo Guerica dall'album Aquila Dorata, Aqui Live in Piazza Segesta per la festa di Via Paravia con formiche.

0: Lorenzo Morica, Formiche! E siamo un po' formiche qui a Milano, è per quello che ce l'hai cantata, era un po' una critica, di la verità. Come ci vedi da Leccaro i milanesi?
1: Vabbè, dai, ci sei, tipo le barzellette sui carabinieri, noi abbiamo quelle sui milanesi.
0: Ah, sì?
1: Beh. Soprattutto il sabato, la domenica, che dici, ci sono degli orari in cui puoi uscire di casa e degli orari in cui non puoi perché è pieno di milanesi.
0: Ah, certo, ovviamente, che vengono tutti al lago di Lecco, ovviamente. Allora, mentre qua dietro di me si chiacchiera e si prepara la prossima, il prossimo line set, voi sentite a casa questi rumori, questi suoni. Tra l'altro ti faccio i complimenti perché c'è un bambino che probabilmente ha appena imparato a battere le mani e le stava battendo a tempo di musica perfetto con Formiche senza perdere neanche un colpo. Entriamo nel meandri di quello che è il tuo concept album, Aquila Dorata, praticamente un viaggio che parte da una canzone che si chiama Spirito. La bellezza di questa etichetta, i Queridos Hermanos Records, che ti porta è che la scelta politica di fare un album musicale senza montaggio sonoro è una scelta molto forte, molto rigida, che vuole dare un input in controcorrente rispetto a quello che la musica moderna fa, ovvero registra in cameretta poche parole che poi vengono montate creando una canzone dal nulla. Invece qua si parla di recuperare la musica live, nel vero senso della parola.
1: Sostanzialmente tutto l'album è stato registrato come magari si registrava 50-60 anni fa, quando veramente dovevi incidere. Quindi davanti al microfono, one take, dall'inizio alla fine tutta la canzone, chitarra e voce, è registrata così. E se sbagliavi una nota, una parola, quel take era da prendere e da cestinare. Fortunatamente più o meno tutte le canzoni sono venute alla prima prova. E così anche con l'alta chitarra, con Filippo che mi accompagna, le percussioni. Tutte le percussioni, non è che c'è un tamburo che viene luppato, ma il tamburo, anche se suona un ritmo semplice, viene suonato dall'inizio alla fine. E questo è proprio come se fosse un live, sostanzialmente.
0: Filippo Baldin che ti accompagna con le ritmiche, con le percussioni e con la seconda chitarra in alcune canzoni. E, una scelta interessante quella di farti accompagnare da un musicoterapeuta che utilizza la musica per curare. Molte persone assimilerebbero la tua musica a quella che oggi è chiamata musica medicina. Dicevamo poco fa, la musica è sempre stata medicina. Cosa risponderesti a qualcuno che ti chiede, ma la tua è musica medicina?
1: Come hai detto tu, tutta la musica è medicina. Qualcuna è più esplicitamente diciamo improntata su un messaggio positivo e su una vibrazione che vuole essere quella di elevare la vibrazione, appunto, diciamo spirituale, anche se è una parola un po' strausata ultimamente. Diciamo che la mia musica è una musica che viene dall'ispirazione, dalla natura, e vuole condividere questo amore per la natura, amore per la vita e appunto questa voglia di vivere, ma di vivere bene soprattutto.
0: Apriamo con l'input dell'album, che è Spirito, e ai tuoi concerti fai chiudere gli occhi alle persone quando inizi a cantare questa canzone. In radio cosa gli diciamo, quelli che sono a casa e ti stanno ascoltando?
1: In radio diciamo che potete chiudere gli occhi anche voi e sapere, connettervi con la verità, che prima del vostro nome avevate un altro nome, e prima dell'altro nome avevate un altro nome, prima di essere questo eravate tutto. E quindi prima di avere questo nome, più o meno cantavo così.
0: Spirito, Lorenzo Morica.

0: spirito. Lorenzo Verica, grazie, grazie, grazie. Un paio di macchine hanno inchiodato sentendoti cantare, alcuni ragazzi li ho visti presi benissimo. Devi sapere che nel quartiere di San Siro si parlano circa un'ottantina di lingue diverse. È un luogo dove la miscela e l'incontro tra le culture ha generato qualcosa di unico al mondo, alcuni dicono. E io so che tu sei un fan della miscela di popoli, perché questa canzone, per esempio, ci riporta lontano. Ad ascoltarla, l'essenza che ritorna, la vita si trasforma. So che la tua vita è cambiata viaggiando, sbaglio?
1: Beh, il viaggio è qualcosa che cambia e sicuramente la mia vita è cambiata durante il viaggio, che è partito nel 2019, finito, non è ancora finito, non finirà mai, si spera, però diciamo che dal 2019 al 2023 sono stato tanto in viaggio.
0: Tre
1: anni in Australia, dove vabbè, probabilmente ancora non avevo raggiunto, diciamo, quella consapevolezza, ma me la vivevo molto bene. Molto vegano, vegetariano, fruttariano, nudo nei boschi, bellissimo. Poi diciamo che il viaggio mi ha portato a conoscere un po' questa essenza spirituale attraverso l'incontro con popoli indigeni. Quindi il mio viaggio è partito dal Messico e dal deserto di Wirikuta, più nello specifico. E dopodiché, viaggiando, sono arrivato nella foresta Lacandona, dove sono stato per più di due mesi e mezzo. In una famiglia Maya, e a un certo punto poi ho deciso di prendere un volo e di andare in Colombia, dove ho detto vabbè, la Colombia è l'inizio, viaggerò tutto Latino America, e invece la Colombia è stata l'inizio e anche tra virgolette la fine del mio viaggio in Sud America, perché lì ho trovato tanti maestri e tante cose che stavo cercando, che mi stavano cercando, tra cui una forte connessione col popolo Kogi e con la Sierra Nevada di Santa Marta. E da lì poi diciamo che il mio viaggio è stato un viaggio con la chitarra e con la musica, cercando di mettere in note e parole ciò che avevo vissuto con queste persone, non solo.
0: Quindi un viaggio che, come dici tu, non è ancora finito, anzi, che sta continuando e che ci auguriamo che continui. Messico, Colombia, Australia. Io tra l'altro so, fuori onda, il fatto che, come dicevi fuori onda, che a te piace perderti nei boschi. Posso dirlo? Possiamo dirlo?
1: È uno dei miei hobby preferiti.
0: Cioè tu prendi, vai nel bosco, cominci a camminare nel bosco senza una direzione.
1: Beh, allora adesso in Italia è anche abbastanza facile perché i rischi sono contenuti, conosco i miei boschi.
0: Il bosco più pericoloso in cui ti sei addentrato?
1: Dipende come animali o come grandezza, vastità. Diciamo che perdersi in Canada non è stato... Cioè, è stato...
0: In Canada ci sono gli orsi nel bosco.
1: Orsi, coyote, alci.
0: Hai incontrato un orso nel bosco?
1: Ho incontrato un orso nel bosco, sì, faccia a faccia, pum. Ha avuto paurissima lui, è scappato velocissimo. Cioè, io neanche ho avuto tempo di realizzare che c'era un orso davanti a me, lui era tipo, un umano, scappiamo! E quindi quella è stata abbastanza pericolosa. Anche in Australia abbastanza, diciamo, a volte perdersi nel bosco era abbastanza pericoloso, soprattutto perché, vabbè, segnale non ne hai, telefono, la mappa non esiste, paese più vicino magari a 20 km, però vabbè, lì ti connetti con questa verità che tu sai che non sei, la tua vita non finirà qua ed è solo un'altra avventura. Poi col tempo diciamo che ho anche razionalizzato queste esperienze, non so se tornerei a farle, ma a quel momento era ciò che avevo bisogno, quindi mi ha fatto bene.
0: Perdersi per ritrovarsi, cantava qualcuno, se non erro, un cantante brasiliano. Andiamo avanti però con la tua di musica, dove ci porti adesso?
1: Beh, diciamo che quest'album ha un nome e vorrei anche spiegarvi perché. Anche il mio nome d'arte, diciamo, si chiama Werica, e Werica significa aquila dorata.
0: Che lingua?
1: In Wirrarica.
0: Che sono il popolo?
1: Sono un popolo del Messico, e sono una comunità di 40.000 persone.
0: E tu hai deciso un giorno, io mi chiamo aquila dorata?
1: No. Un giorno sono arrivato nel deserto e il Maracame, che è la guida indigena spirituale della tribù, mi guarda e fa, tu come ti chiami? Ovviamente spagnolo. E io, Lorenzo. No, tu eres Werica. E io dico, cosa vuol dire Werica? Aquila dorata. E io dico, come mai? No, perché stai sempre in alto, perché stai sempre in alto. È il loro modo di scherzare. Poi col tempo, l'anno dopo e due anni dopo, mi ha detto, perché per noi l'aquila dorata è colui che cura con la voce, è colui che cura con il canto. E io al tempo non avevo ancora scritto nessuna di queste canzoni. Però,
0: ma lui lo sapeva.
1: Ma lui lo sapeva.
0: Allora l'ascoltiamo.
1: Allora l'ascoltiamo.
0: La title album, così la title track, Aquila Dorata, Lorenzo Verica, live qui da San Siro. Chiedo qua dietro di abbassare la, di parlare sì, ma di abbassare la voce perché entra nei microfoni.
1: Una delle 80 lingue di San Siro.

0: Lorenzo Verica, Aquila Dorata, title track dell'album che è uscito da qualche mese, se non erro, su tutte le piattaforme, lo trovate sia su Spotify che su Apple Music, Lorenzo Verica con la W e con la K. Verica, stavo andando a cercare un pochino il Maracame, questa figura di cui parlavi poco fa, pare che sia l'ospedale per il popolo Wirrarica, cioè non hanno l'ospedale ma hanno il Maracame, quando hanno bisogno di cure non vanno in un ospedale a farsi curare ma vanno da questa persona. In che senso? Com'è possibile che un ospedale sia in una persona?
1: Diciamo che il popolo Wirrarica è un popolo molto speciale anche all'interno dei popoli indigeni che conosciamo, perché è un popolo indigeno chiuso, che grazie a questa sua chiusura ha permesso di mantenere le proprie conoscenze, le proprie tradizioni e i propri metodi di cura, perché loro dicono: beh, noi siamo qua da molto prima che arrivassero gli spagnoli e molto prima che arrivassero gli ospedali, e noi ci curavamo anche prima. E quindi il Maracame è quest'uomo che, grazie alle piume, grazie alla sua connessione, grazie a una pianta sacra che loro chiamano Ikuri, può curare le persone e lo fa.
0: Diciamo che sicuramente ci aveva visto giusto quando ti ha dato il tuo nome d'arte, perché effettivamente poi si è concretizzato. A questo punto andiamo avanti nel nostro viaggio. C'è un altro animale alle soglie del nostro viaggio?
1: Diciamo che oggi mi piacerebbe portare un altro degli animali che prima che mi dessero il nome sentivo particolarmente legato a me, ed è il lupo. Anche perché io sento che comunque il posto da dove vieni significa anche un po' a livello di animali. Certo, ognuno può essere collegato anche al giaguaro, anche se sei a Busto Arsizio, però la vedo un po' dura, nel senso, io essendo nato nei boschi della provincia di Lecco, diciamo che i primi due animali che mi sono sentito particolarmente chiamato sono il cervo e il lupo. Quindi il cervo era un po' la mia parte femminile, la parte più gentile, mentre il lupo è la parte, diciamo, maschile, il maestro, colui che ha imparato qualcosa e adesso vuole portarlo alla gente.
0: E allora andiamo avanti con Lupo, sempre dell'album Aquila Dorata, sempre Lorenzo Verica.

0: Wow, che viaggio, il lupo maestro nel bosco, ce l'hai raccontata un po' tutta questa canzone, ancora prima di ascoltarla, è davvero la sintesi di quello che è stato il tuo viaggio, Lorenzo. Ecco, questo viaggio dove pensi che ti stia portando? La musica in che modo ha trasformato? Si è parlato di trasformazione, di viaggio, di cambio, in che modo la musica sta trasformando quello che è il tuo viaggio?
1: Diciamo che, come dicevo prima, mi ha dato uno strumento, un mezzo per parlare questo linguaggio universale che non sono solo le parole, ma anche la vibrazione, anche l'intenzione. Quindi mi ha dato un'arma in più, sia per me che per gli altri, quando voglio condividere qualcosa, di non mettermi, diciamo, troppo nella mente, anche perché queste canzoni non vengono da lì. E di avere uno sbocco diretto che parte dal cuore e può arrivare al cuore delle altre persone.
0: Ci auguriamo davvero che il tuo album possa arrivare al cuore delle persone, direi che non potevamo concludere con una frase migliore. Lunga vita al tuo viaggio, sappiamo che hai già in serbo un altro album che state già registrando con la Queridos Hermanos. Quando uscirà questo disco, lo sappiamo?
1: Non ho ancora deciso, praticamente l'album è pronto, ma ultimamente ho sentito, ah, forse voglio aggiungerci una canzone in più, quindi quando sarà il momento giusto uscirà.
0: Ci dai qualche appetizer, qualche antipasto, qualche assaggio, anche solo di capire di cosa tratta il prossimo album?
1: Il prossimo album parla tanto del Messico, parla tanto dei pellegrinaggi che ho fatto lì, quest'anno sarà il mio quinto.
0: Che tipo di pellegrinaggio?
1: Diciamo che si va nel deserto e si porta una preghiera molto importante e si va alla ricerca di un cervo.
0: Nel deserto.
1: Ci sono tanti cervi nel deserto.
0: Davvero?
1: Alcuni hanno carne e ossa come li conosciamo noi, altri un po' meno, diciamo, sono piccolini, rotondi. Castaneda ne aveva provato qualcuno,
0: Ah,
1: diciamo.
0: ok, forse ho capito di che cervi stai parlando. E quanto dura questo pellegrinaggio?
1: Sono 8 giorni in cui è difficile spiegarlo qui, ma sono 8 giorni in cui si va nel deserto e si girano diversi punti sacri a questa popolazione di Wirrarica con la famiglia del Marakame, quindi con la famiglia della guida, e poco alla volta, un Ikuri alla volta, si va più a fondo nella propria essenza, che poi è l'essenza di tutti noi.
0: Mi ha incuriosito, chissà che qualche ascoltatore abbia voglia di avventurarsi in un viaggio del genere, ma è una cosa, è un'esperienza fattibile per chiunque, anche per quello che è appena passato col motorino che è entrato in onda.
1: Non so se è fattibile per chiunque, sicuramente lo è, però diciamo che certe esperienze sono per tutti, ma non tutti sono per certe esperienze.
0: Mi piace questa frase, te la ruberò. Lorenzo Erika, grazie, vogliamo chiudere con un ultimo brano?
1: Volentieri.
0: Con cosa chiudiamo?
1: Chiudiamo con una canzone in spagnolo, perché il prossimo album sarà in spagnolo, ma questa è la prima canzone che ho registrato. Ed è tra l'altro la prima volta che abbia mai cantato in un microfono, ho cantato questa canzone. E quindi ho visto che ho parlato di Messico, voglio parlare anche un po' di Colombia e di Sierra Nevada e di Santa Marta e di cacao.
0: Ah, che è sicuramente una pianta che tu studi da tempo, sappiamo che sei un fanatico del cacao.
1: Chi non lo è?
0: Viva il cioccolato, certo, ma non è il cioccolato che stiamo parlando.
1: Più o meno, diciamo, dai, è la parte buona del cioccolato.
0: Buono sapersi. Sierra Nevada?
1: Sierra Nevada.
0: Grazie Lorenzo Guerica.
1: Grazie a voi.

0: Aquila Dorata, Lorenzo Guerica, l'album che trovate su tutte le piattaforme. Ancora grazie Lorenzo, buon viaggio, buon viaggio, buon viaggio, con molta accettazione e compassione. Ci apriamo all'amore, ci piacciono le parole delle tue canzoni, ci danno coraggio in questo quartiere dove spesso ci vuole coraggio. Come il prossimo ospite della nostra trasmissione ci porta. Ciao Lorenzo, grazie. Buona festa, vatti a fare una bella mangiata in compagnia delle tavolate che si sono dispiegate lungo Via Paravia, mentre invece io chiedo al nostro DJ di tornare in cattedra e di recuperare anche il microfono, perché no? Perché lui mi aiuta a fare luce un po' sul quartiere, a parlare un po' di questo quartiere che sicuramente ha bisogno di essere raccontato ai microfoni, non solo di Sciarradio, ma quelli delle radio in FM, se questo è quello che riusciamo a fare ogni tanto. Io mi siedo qua di fianco a te, caro Matteo. Allora, Matteo, in arte,
1: Ovenesse.
0: ovenes, che vuol dire?
1: Allora, oven è forno in inglese e la S alla fine, visto che suonava molto male, ovens, il plurale di forno, ho deciso di metterla scritta ISSE. Ecco il perché di Ovenesse,
0: Eccolo lì, vedi.
1: nome d'arte che alla fine significa forni, che non è altro che il mio cognome.
0: Ah, benissimo,
1: In
0: vedi.
1: zona mi chiamano tutti forni, perciò prima ero DJ Forni, alla
0: Adesso
1: fine
0: sei
1: adesso.
0: Ovenesse, molto più
1: Sì, un po' più
0: stiloso, molto più
1: stile.
0: stiloso.
1: Esatto.
0: Allora, raccontaci un pochino per quelli che non sono del quartiere, cosa vuol dire fare musica a San Siro? Perché molte persone ormai conoscono la trap che ha spopolato fra i giovanissimi e sui social network, realizzata anche in alcune delle stanze qua di zona che sappiamo i ragazzi utilizzano, però in realtà fare musica in quartiere è ben altro.
1: Allora, è un'arma a doppio taglio, nel senso che fare musica in zona è coraggio, determinazione, tempo, ma allo stesso tempo anche un pizzico di invidia per chi ce l'ha fatta. E ti dico la verità, forse qua in zona è proprio l'aiuto che manca, la collettività, il fatto di aiutarsi a vicenda, cosa che magari io, insieme ai ragazzi del Barebò, abbiamo introdotto tramite uno studio di registrazione. Perciò stiamo cercando di fare le cose, ma anche lì siamo stati bloccati dalla burocraticità, che funziona benissimo in Italia. Però, oltre a quello, fare musica in zona è innanzitutto passione, perché parli di cose che effettivamente vedi, parli di cose che accadono, parli di cose che magari non leggi sui libri, anzi, avresti dovuto leggere sui libri, però è anche bello riuscire a vederle, toccarle con mano, riuscire a rendersi conto che magari in un testo, se è scritto bene, puoi anche riuscire a cercare di metterci un messaggio che non è altro che appunto un aiuto. Un aiuto che non devono ascoltare solamente i ragazzi, devono ascoltare anche gli adulti.
0: Assolutamente, parole sagge le tue, soprattutto in tempi in cui la musica veicola messaggi a volte non proprio funzionali a
1: Esatto.
0: migliorare la qualità della vita dei ragazzi. Ecco, in particolare in zona sicuramente abbiamo gli esempi agli antipodi, che tra l'altro cantano insieme, questa è la cosa che mi fa sorridere di più, che sono Neyma e Baby Gang, il primo che attraverso l'arte della parola veramente spiega ai ragazzi magari quale strada potrebbe, quali conseguenze potrebbe comportare una scelta. L'altro invece che ultimamente ha fatto la svolta conscious, ma soprattutto in partenza invece era proprio l'emblema del gangsta rap anni 90 americano trasportato a San Siro nel 2015.
1: Allora, i ragazzi li conosco bene, li saluto. E ti posso dire che oltre ad avere detto verità in quello che scrivono, ricollegandomi a quello che dicevo, hanno anche compiuto azioni. Perciò quello che io dico è riuscire a dare un messaggio che magari possa essere diverso rispetto a loro. Io li ammiro perché sono riusciti a farcela, c'è gente che li ascolta, i ragazzi di adesso, quando io ascolto magari un pezzo che potrebbe essere Casa di Neyma, che è il primo, forse uno dei primi che ha lanciato, mi viene quasi da piangere perché un po' mi ci sento, cioè mi ci butto dentro e dico cavolo, l'ho passata anch'io un'esperienza simile. Poi però lo stesso mi viene a dire rapina, l'abbiamo fatta. Ta ta ta ta ta, ratata. Allora, io sono un produttore. Ho prodotto molta musica anche per questa tipologia di gente. E come ho sempre detto, la musica va rispettata a 360 gradi.
0: Certo.
1: Ecco, dopodiché io mi sono sempre posto su un altro binario parallelo, appunto, però d'altro canto è un genere musicale diverso che viene riconosciuto. partendo dagli anni 60 in USA, dove nasce, è spinto prima a Berlino, ed è per quello che, sai, io parlo della techno CH, è quella che io ho sempre prodotto e ho sempre suonato nei locali. Adesso questo movimento qua lo sto cercando di riportare in chiave rap, perciò di avere dei BPM molto veloci, spinti, che comunque in Italia già qualcuno l'ha fatta questa cosa, insomma. Certo. Gio Cancelo, per esempio, con Rove con Gio Cancelo, per esempio, ha fatto una roba molto simile a quella che voglio portare io in Italia. Però voglio dare un messaggio chiaro che magari, come ripeto, i giovani devono avere il compito di far ascoltare agli adulti e gli adulti devono avere il coraggio di portarli al governo, perché i messaggi che voglio mandare sono abbastanza potenti.
0: Tanta roba, tanta roba. Dai. Ci fai ascoltare qualcosa?
1: Ti faccio ascoltare qualcosa, ma non ti spoilererò questi messaggi.
0: No, questi messaggi ce li teniamo per quando esce l'album, che sappiamo che è in fornace, nel vero senso della parola. Yeah. E quindi quando sarà pronto faremo un evento ad hoc. Nel frattempo cosa ci fai ascoltare?
1: Allora, io posso appunto spingere un po' di rap e perciò posso mettervi un po' di basi hip hop, giusto per farvi un attimo capire di che cosa parliamo, o addirittura partire direttamente con la techno e farvi sentire in
0: Mi
1: progressione.
0: Piace iniziare col rap e poi arrivare sulla techno.
1: Vediamo se troviamo qualcosa del genere.
0: Andiamo lentamente, se ce l'hai a disposizione.
1: Vediamo. C'hai tu?
0: No, quando sei pronto lui abbassa.
1: Anche questo è carino.
0: No, questo è solo base e tappeto. Quando sei pronto tu?
1: Yeah.

0: Venezia. Direttamente da San Siro, già lo sai come funziona. Ma adesso banda alle ciance, ciance alle bande, perché siamo in compagnia di
1: Amira.
0: Amira, che cosa ti porta qua oggi? Come sta andando la giornata?
1: Bene, bene.
0: E che cosa vuoi? Vuoi cantare una canzone?
1: Sì.
0: Come si chiama la canzone?
1: Si chiama Routine di Nei Mezza.
0: E allora a te il microfono e falli volare.

0: che canzone vuoi?
1: Non lo so.
0: Dai, scegliene un'altra.
2: Dead the Combination.
3: Ci pensi?
1: Qualcosa di Baby Gang.
0: Baby Gang?
2: Baby Gang viene dal mio paese, li compravo le sigarette quando ero bambino.
0: Di Lecco lui, quindi Baby Gang era di Lecco. Calozzi, vero, sì. Dimmi una canzone di Baby Gang che vuoi cantare.
1: Posso vedere, perché ne conosco tante.
0: Guarda tu.
2: Io giravo con la persona che aveva il nome.
0: Sì? Adrenalina? Casablanca, paralisi artificiale, marocchino.
1: Vuoi mettere il marocchino solo che c'è mia mamma, quindi...
0: C'è la 4. Vabbè, facciamo che...
1: posso metterne nei mezzi.
0: Ma che canzone?
1: Piovono lacrime.
0: Bella!
1: Appena l'ha pubblicata l'ho già imparata subito.
0: Brava. Vai, tutte giù.
2: Lui andava in

traduco tutto quanto a mia mamma. Era soltanto un pedrino, triste rifletto, mica rifletto, schifo riflesso, fece l'aspetto, non mi rispecchi, quello che dico, non sono un servo, non sono un ninja, io sono un ninja, io sono un ninja, vuoi fuggire, stare lontano, fino alla fine, stammi lontano e ti farò soffrire, piovono lacrime, sopra il tuo volto, mi sento vuoto, un vivo morto, penso a te.

capo. Gracias tu guardami. Dimmi che non piangi, non piangi, se non torno domani, domani. Tieni stretto i ricordi di me, che in questa vita non si sa mai. Che non risisto fatte le tre, chissà se il giorno poi mi vedrai. Se fosse questa l'ultima sera, solo sapessi che farassi ora. Vorrei spiegarti davvero il problema, ci provo parole però non

0: Bravissima, bravissima, bravissima. Quale miglior modo di chiudere la nostra avventura di oggi, il nostro podcast di oggi, con una live di Amira, Amira, giusto? Che canta Nei Mezzi, giusto?
1: Sì.
0: Come si chiamava la canzone?
1: Si chiama Piovono Lacrime.
0: Oh, cosa ti trasmette questa canzone quando l'ascolti?
1: Allora, all'inizio quando l'ho imparata, un po' di tristezza perché non vedo un po' Neima, perché di solito lo vedevo come un fratello, perché siamo cresciuti come fratelli e adesso non più.
0: E adesso invece come la vedi quando l'ascolti, quando la canti?
1: Come
0: ti fa sentire cantarlo?
1: Felice, perché l'ho imparata a memoria, almeno...
0: La vivi?
1: Sì, ho un po' Neima nel cuore.
0: Che meraviglia, grazie Amira, grazie, grazie, grazie. Voi non c'eravate... perché non l'avete vista ballare poco fa, perché lei è una delle nostre campionesse dei nostri tornei di Sturdi fatti qua in zona. Insomma, Mira, è solo l'inizio del tuo viaggio ai microfoni di Sciarradio. Sei sempre benvenuta quando vuoi ballare, cantare, parlare, sempre porte aperte per te, porte spalancate.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao Mira, grazie, grazie. Ciao. Grazie. E allora a questo punto, caro Nino, siamo giunti alla fine della nostra avventura di oggi. Ringraziamo ovviamente il maestro, il DJ, che ha deliziato la via e che continuerà a farlo perché il suo DJ set continua anche se la trasmissione finisce.
2: Infatti non
0: attenzione,
2: abbandonerà qui Ovenes, scusate che è in troppo alto. Perché
0: Ovenes
2: prima...
0: Official, la trovate sui social network per andare a sentire la sua musica o per chiedere una produzione che possa darvi quell'input tech. Techno, mi è piaciuto, alla vostra musica rap.
2: Ma soprattutto che cosa ci rimane da oggi, dall'esperienza di oggi, Alberto Nigro?
0: Ci rimane che San Siro non esiste una separazione fra le generazioni. Abbiamo visto persone con un 9 davanti a uno 0 cantare a pochi metri da ragazzi di meno di 20 anni condurre una trasmissione radiofonica, passando per tavolate di tutte le nazioni, che, di persone che condividono piatti provenienti dalle più diverse culture.
2: Diverse culture che si uniscono, diversi stand anche con attività e giochi sia per grandi e piccini, in fondo un allestimento grandioso all'interno dell'ex cascina da parte di varie realtà, e il nome poi dell'azione era Sound Zero.
0: Bellissima, tra l'altro, un muro di casse perversa e andrà avanti a suonare almeno fino alle 22, per chi non lo sapesse, dentro la cascina Case Nuove la festa continua con le birrette di Pico Brew che hanno messo a disposizione una postazione al servizio di chi vuole ancora gozzovigliare un po' per questa serata di giugno, di sabato sera. Abbiamo avuto un cantautore che ha portato il suo concept album, Lorenzo Verica con Aquila Dorata. Abbiamo avuto i bambini che hanno deliziato, hanno ballato, hanno giocato, hanno fatto laboratori, hanno partecipato alle attività del Ludobus di Bambini Bicocca.
2: Abbiamo avuto Martina e Seba che ci accompagnano nel percorso di Alte Frequenze qui a San Siro da un po' di mesi con le loro produzioni multimediali.
0: Ricordiamo la collaborazione con l'Educativa di Strada che ci vede il lunedì e il giovedì pomeriggio da queste parti con la Cargo Bike, per chi volesse fare arte sotto qualunque forma, video, immagine, musica. Adesso abbiamo dotato anche il buon Matteo per fare le produzioni musicali top. Veniteci a trovare qua in Piazza Segesta.
2: Veniteci a trovare o in via Paravia o in Piazza Segesta, e non ci rimane che augurarvi un buon proseguimento di via Paravia. Come si chiamava?
0: Via la festa, dici? Via Paravia, col per in mezzo come para, era la festa di via Paravia.
2: Hai visto, sono andato così in paranoia che pensavo di aver sbagliato il nome.
0: Grazie Vanessa, chiudiamo con una tua allora a questo punto, metti un ultimo pezzo per la diretta, poi chiudiamo la diretta e andiamo avanti col DJ set. Grazie a Nicolo Sarli, a.k.a. Nino Grey Mood.
2: Grazie ad Alberto Nigro.
0: E buon viaggio.
2: Vanessa, spin that shit.

direttamente da San Siro solo per voi. Da Piazzale Segesta a Via Paravia a Piazzale Serinutte. Oh Venice, oh Venice, oh Venice.

tanto divertimento qua a San Siro, continuate a scendere dai palazzi, continuate a venire qualsiasi via, via para via, solo per voi. Shareradio.it. Io sono Nino. Faccio amore per tutti i municipi di Milano.

Ma confrate vostri amici nos. Vedi che fratello cosa che ci dicono. Sicuramente è come se vivessi nel pericolo, ok? Mi faccio i fatti miei, non lo so nemmeno frate quello che vorrei. Solo la verità dentro a un display. Ogni volta vedi frate sono io Rovenes. Ed è per questo frate cosa ne è. Ogni volta vedi frate già i GTM. Ed è per questo

Lenor perle profumate. Aggiungile prima di ogni lavaggio per scatenare un tornado di freschezza non-stop. Sprigiona gradualmente un profumo così intenso che ti accompagna per tutta la giornata. Non l'hai ancora provato? Lenor perle profumate. Un tornado di freschezza non-stop.

0: moncamaragana.com.
1: Lenor perle profumate. Aggiungile prima di ogni lavaggio per scatenare un tornado di freschezza non-stop. Sprigiona gradualmente un profumo così intenso che ti accompagna per tutta la giornata. Non l'hai ancora provato? Lenor perle profumate. Un tornado di freschezza non-stop.
2: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto.
0: حصريا على موقع مارغانو دوت كوم

Lenor perle profumate. Aggiungile prima di ogni lavaggio per scatenare un tornado di freschezza non-stop. Sprigiona gradualmente un profumo così intenso che ti accompagna per tutta la giornata. Non l'hai ancora provato? Lenor perle profumate. Aggiungile prima di ogni lavaggio per scatenare un tornado di freschezza non-stop. Sprigiona gradualmente un profumo così intenso che ti accompagna per tutta la giornata. Non l'hai ancora provato? Lenor perle profumate. Un tornado di freschezza non-stop.

Lenor perle profumate. Aggiungile prima di ogni lavaggio per scatenare un tornado di freschezza non-stop. Sprigiona gradualmente un profumo così intenso che ti accompagna per tutta la giornata. Non l'hai ancora provato? Lenor perle profumate. Un tornado di freschezza non-stop.

0: io vorrei avere soltanto il tuo aspetto per piacermi anch'io quanto mi piaci tu.
1: Dice cose stupide come quella.
2: Che non ho percorso, ho quasi la voglia di venire addosso e non è importante.
3: Ah vabbè, ma infatti, cioè se
1: tutto quello che potevo fare
0: cosa ho capito? Niente.

0: Siete 30, noi siamo 31. Se no vado io, tu vai. Tranquillo. E che anch'io devo andare a scaricare l'isola.
1: No, ma dobbiamo farla insieme sta roba.
0: Sì, sì, tutto quanto.
1: Facciamo così, buttiamo, andiamo e siamo 10 minuti
0: per dire ciao, abbiamo visto.
1: Bello, bello, bello.
0: Bello, bello.
1: Bello, bello, perché...
0: bello, bello, bello,
1: bello, ma va. No, quello no.
0: No. Le tue cose da portare ad Hatch, le hai già prese?
2: Io non ho piani, io non ho piani.
0: Vuoi il microfono?
2: Io non ho orari.
0: Vuoi cantare col microfono?
2: Io non ho orari.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.